0: Play Radio. Brand new.
1: Sono Quello.
2: Sono Amaro Soler.
3: Sono Roy Paci.
4: Il nostro singolo, il

0: Radio Planet. Brand new.
1: Sono Velo.
2: Sono Amaro Soler.
3: Sono Rui Paci.
4: Il nostro singolo, Il Sole.